quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno.